0: 我哋要去边度啊？
1: 我哋要去边度啊？
0: 我哋要去边度啊？
2: 喂，你做咩啊？嗰啲人未整晒，你咁快收工？
0: 你下边 pause。
2: 我唔理你嘅，人哋离晒谱啦。你睇下，你嗰度，呢度咁多嘢都未搬，嗱，你同我搬晒啲嘢。
0: 我 muss Marie zur Schule bringen。
2: 我唔理咁多，你同我嗱搬晒嘢，你可以收工。冇错。
0: Ja, gut, gut.